0: Alô?
1: Namahoro.
0: Namahoro murakomeye.
1: Yashimye Imana.
0: Muri bande mutwakuye?
1: Ndi kumana gutaka.
0: Yego ndi kumanura hawe ikazi.
1: Ego.
0: Ego.
1: Namorena
0: tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namorena tu. Namor

0: Alo.
1: Mahoro.
0: Mahoro murakomeye.
1: Yego tashimuhoraho.
0: Uvugana nani?
1: Cyagiso cy'ibitoki santere.
0: Cyagiso murawe kazi.
1: Ego katifu takako samaje kuyirosa.
0: Murakoze.
1: Ma ya ntugo takaba cyenza, w'isamba takaba cyenza.
0: Yego.
1: Ngo takaba cyenza. Se muroni bugana takaba cyenza, Matias mwitwa takaba cyenza. Amone ndapita mu kivuka takaba cyenza.
0: Yego.
1: Kagiso kya kanda tu takaba cyenza, ndimo na kari kigishena takaba cyenza. Ipo. Tamurako.
0: Murakoze namwe.
1: Yego.